0: 你可能就死了。
1: Buongiorno, la prego, non può interrogare il professore oggi. Si deve riprendere.
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: 进去。
1: Sei ubriaco cosa? Che cosa è stato? Chi è che ha sparato?
0: Andiamo! Veloce! Vada, vada!
1: Chi ha sparato?
0: Non ne ho idea.
2: 可能会有点疼。
0: Ti pago il doppio.
1: Dove andiamo?
0: Via Dolorosa numero 12.
2: 没事，没事。
3: 去寻找，你会发现。

0: Era ieri sera, dopo la chiusura.
1: È pronto?
2: Perché eri lì così tardi?
0: Il professore insisteva a vedere la maschera, allora sono stata qui fino a quando è partito. Posso vedere?
3: Ho trovato il punto.
2: Beh.
3: È qui.
4: Yola, su woman.
5: 从这儿开始放。
4: 那是伊格纳塞奥·布索尼，我们认识好多年了，他是著名的但丁学者。面具的所有者坚持要用护栏把参观的人隔开，甚至不允许工作人员在他不在场时打开玻璃罩。
5: 死亡面具不归博物馆所有。是的，一位私人收藏家从我们手中买了它，同意放在这里永久展出，这是很常见的募集资金的方法。哪位收藏家
4: ？Bertrand Zoblist， 那个亿万富翁。 虽然他的想法非常奇怪，可变成现在这样，还是令人惋惜。我去接了个电话，只是一通电话而已。继续放。
6: Oddio, guarda. Ma che stanno facendo?
4: 怎么？

0: 教授，我不知道该说什么，我太震惊了。
1: Ma non è possibile. Cavolo, guarda.
0: 教授，
2: 兰德教授，
3: 这背后肯定有什么合理的解释。
4: Sono i carabinieri.
5: Sì, sono gli altri.
6: Sono agenti governativi.
7: Che succede?
8: Direttore.
0: Come cos'è?
8: Abbiamo un'intrusione.
0: Un'intrusione?
2: Ho ma sono già qui.
5: Marta, tu aspetta qui. Vieni. Che succede?
8: Abbiamo avuto un'irruzione.
4: Devono essere impazziti. Non possono entrare con le armi.
0: 我的天哪！我现在该怎么办？我什么都做不了。我大着肚子，脑子又不好使，这全都要怪我。

0: 哎呀，快去派人去盘河。
1: 报告大王，楼兰使者阵前斩首。丞相，两国交战不斩来使，你敢下地狱？元良，丞相指挥弓弩手司马欣，随本都护出征。
2: 诺。
3: Miraron urbion dato humen poeder juvat.
4: Dolo pungare, set nume merus.
5: Simolet, tu te ale de la debet.
3: Hoi. Subunire dato hu juvare nobis. Et si bene, domnum retro. Continue.